di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

0: Seis.
1: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo.
2: This station is now the ultimate power in the universe.

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi che

E di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi

Quanti anni ci vogliono per raggiungere l'euforia, per le piccole cose che non hai ancora.

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

Credo di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi che

0: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo.
1: This station is now the ultimate power in the universe.
2: Credi di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi? Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi.

dovrebbe arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così

0: vocês.
1: Universo 7P Radio, la web radio ai confini dell'universo.
2: This station is now the ultimate power in the universe.

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi che

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così sembra quasi

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai? Quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi

di arrivare così e risolvere tutti i miei problemi. Yeah. Lo sai cosa mi fai, quanto sarò male quando smetterai, ehi. Quando fai così, sembra quasi che